0: Si tradite etto.
1: Musica UI. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per
1: Scandinavian Albania Radio.

0: Si tradite resto
1: musica UA. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per pornici puri, avvicati per futuro, avvicati per show.
1: Scandinavian Albania Radio.

sappi che scio aran mi chiedi e per tu un bel fastidio a mai. Io t'ho intendo in un'altra città, orral scio, sarà.